0: la signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi a Nina pure prima di ne spariva.
1: Il so ti calma.
0: Che vuol dir ciò?
1: Ma forse d'ogni avere

0: Qualcuno nel giardino chiederà:
1: il signor Shenmue?
0: Sono io.
1: Una dama da un cocchio per voi di qua non longe mi diede questo scritto.
0: Ti violetta, perché son io commosso? A raggiungerla forse la m'invita. Io tremo, o ciel, coraggio!

la disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per omili ore. Alfredo è in stragno suolo, il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono, io pur verrò. Curatevi, mertate un avvenir migliore, Giorgio Germone.

che sarono gli spasimi del dolore in me. Rinasce, macita, insolito vigor. Ah, ma il